me patch up bio churro no my yenko somewhere woman edikaino. Eti edunu miensa me no ken kinya free eduno akwakosi edunso. Somewhere woman edikaino ti edunu miensa me no di free eduno ekosi edunso.